0: se arriviamo con il attento.
1: Attento, attento.
2: Attento, attento, ma che siamo.
3: Radio.
4: Radio me da mucha energía.